faccia i tan fa fonseri c'è un banau si che rai chian de votani se ho avcune che ti installu de fas di furore c'è una candu rosere c'è una fara in faurina senzale in tam ni c'è un tamru sere c'è una su fal ne aptira vanchi tena lag fac sanchi un tata si che ci spara un tena da

0: Azafady arafa, avy eto ankilogna fianara mba hitondra ny tarogna. Fantarogna tokoa avy tolo magnana ela sala misingalako malemaka enda salagna amorora. Agny lavitsako toy sasinjo, atia tany lavitsako ny feo mety fangaro. Alôgna mba hitantara mba hisolo tena amy fianara mba ho fatatra ny peso maro.
1: Yo, raha tiany lao soloko tandroka ny elatra.